un flash, anche se ero sbronzo, la sesta Bax. Non ricordo niente, tranne il tuo tagliarletto e Louboutin. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo che

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che si occupa normalmente di novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle puntate a tema, delle puntate speciali dove andiamo a recuperare cose del passato. Ma quella di oggi è piena di nuove produzioni discografiche, anche di band molto importanti, artisti che scopriremo man mano nel corso della trasmissione. Per esempio l'inizio è con una delle mie band preferite in assoluto, arrivano dalla Scozia, questo è il nuovo singolo di una formazione che si chiama Belle and Sebastian.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: La voce inconfondibile del leader di questa band, Stuart Murdoch, formazione nata a Glasgow nel 1996, questa era It Only Takes One Lion, ci vuole solo un leone, è in pratica un vero e proprio inno per la Scozia, scritto proprio per i mondiali. Di questo 2026 infatti si parla di Messico, di Canada, di Stati Uniti, Scozia che viene tifata sempre negli spalti dal grande Rod Stewart, che in passato ha scritto proprio l'inno per la sua patria, per la sua nazionale. Continuiamo con i Jungle, che è un duo formato nel 2013, arrivano da Londra, sono amici dall'infanzia, ci presentano The Wave, che è il nuovo singolo. Jungle.

Bravissimi Jungle, che fondano soul con funky e queste atmosfere un po' cinematografiche. Un brano che conferma un po' la capacità di questa formazione di creare queste sonorità danzabili e molto molto piacevoli. Hanno all'attivo 4 album e recentemente sono stati visti anche live qui in Italia. Andiamo negli States, dove troviamo Jack Antonoff. Nato nel 1984, faceva parte dei Fun, arriva dal New Jersey e la sua nuova formazione si chiama Bleachers.

Erano i Bleachers, formazione di Jack Antonoff, che ha prodotto quasi tutte le canzoni di questo nuovo album dal titolo Everyone for 10 Minutes, uscito a maggio di questo 2026. Si continua con una cantautrice alt pop, ci fa ascoltare un brano che si intitola Magic. Lei è Marcy.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: E poi molto interessante questa di Marcy, e uno dei brani che hanno introdotto questo nuovo lavoro si intitolava Magic, uscito ovviamente anche su singolo. Torniamo negli States con una formazione indie rock attiva da tanti anni, del 1997. Si chiamano Dead Cat for Cutie. Il loro nuovo album è Kings in the Night, Stone Over Water è il titolo di questa canzone. Formazione guidata da Ben Gibbard, classe 1976. Dead Cat for Cutie, nuovo singolo per loro. We'll be right back.

Dead Cat for Cutie con Stone Over Water dal loro nuovo album. Abbiamo iniziato in maniera molto pop, molto gradevole, questa puntata di Rock Wave che scorre via molto molto velocemente e molto piacevolmente. E a proposito di questa formazione americana, ricordo che fino al 2014 c'era un co-leader che si chiamava Chris Walla, e infatti ad oggi ha pubblicato vari album decisamente interessanti come quelli della band, però devo dire. Lemon Twigs invece è la formazione dei fratelli Daddario, molto presenti qui a Rock Wave. Dal loro nuovo album Look For Your Mind ci presentano You're Still My Girl.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Lemon Twix con You're Still My Girl dal loro nuovo album. Duo nato a Long Island, New York, i fratelli Brian e Michael Daddario, come sempre nelle loro canzoni riprendono le loro radici tra gli anni 60 e 70, richiami a band come Big Star, Electric Light Orchestra, i Kinks, gli Zombies. Ricordo che anche il padre, che probabilmente li ha instradati in queste sonorità musicali, ha pubblicato lo scorso anno un album molto interessante che abbiamo fatto ascoltare qui a Rock Wave, con la partecipazione ovviamente dei due figli. Loro invece per conto loro hanno pubblicato 5 album e la novità di questo nuovo lavoro è che c'è una band che suona anche in studio, perché loro normalmente fanno tutto da soli e poi da vivo ci sono i musicisti che li accompagnano nei vari live, nelle varie situazioni, però questi musicisti in questo nuovo lavoro hanno collaborato con loro per la stesura del nuovo album. Continuiamo con un progetto a distanza che coinvolge vari continenti del globo, si chiamano Kind Deals, il pezzo si intitola Young and Dumb.

Kind Deals. Abbiamo parlato di Belen Sebastian e questa band sicuramente si ispira alla storica formazione scozzese Kind Deals, progetto nato in Australia nel 2023, però come dicevo prima un progetto a distanza molto aperto che annovera artisti che arrivano dall'Australia stessa ma anche dal Regno Unito, dagli States, da Hong Kong, dalla Svizzera e molti molti altri. Il pezzo si intitola Young and Dumb, ovvero Giovani e Spensierati, un brano malinconico che racconta gli anni giovani tra viaggi in auto e sogni infiniti e una certa sensazione di libertà assoluta. Arriva ora il Soul di J-Land Gonda, questo è il suo nuovo singolo, si intitola Hang It On The Shelf, qui a Rock Wave.

La canzone sicuramente è inconfondibile, Enjoy the Silence, successo dei Depeche Mode, brano che è stato pubblicato dalla band britannica nel 1990 come secondo estratto dal loro settimo album

Un bel omaggio alla West Coast, agli anni 70, ad una band fondamentale americana come quella dei Grateful Dead, del grande e compianto Jerry Garcia, che ha regalato grandi emozioni su disco ma soprattutto dal vivo. Erano i Dandy Warhols con Ripple, ricordo ancora, brano del 1970 della grande formazione americana, brano contenuto nel loro album di cover dal titolo Pin Ups, che omaggia 17 artisti che hanno in qualche modo influenzato questa band famosa per il brano Bohemian Like You, pubblicato nel 2000. Dai Dandy Warhols ai Kingfisher, che è un trio che arriva dall'Irlanda.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Trio che si è formato a Limerick in Irlanda nei primi anni 2020, formazione che ha pubblicato vari album, uno anche dal vivo, Kingfisher con il loro nuovo singolo The Sun We Never Settle, con questa produzione che sicuramente esalta le tre voci dei componenti della band che si amalgamano perfettamente anche in questo loro nuovo brano. Continuiamo con una cantautrice giovane, si chiama Hayley Davis, il suo nuovo singolo si intitola Golden Age. Lei arriva dalla California, da un paesino vicino a San Francisco.

0: Rock Wave.
1: Eli Davis con Golden Age. Cresciuta in un piccolo paese agricolo a un'ora da San Francisco, lei ha sviluppato la sua voce ascoltando la madre che cantava le canzoni di una radio country. A 19 anni ha lasciato la scuola per inseguire i suoi sogni, esibendosi in vari bar, lavorando in ristoranti e registrando ovunque potesse, per costruire poi il suo stile musicale nella scena di Los Angeles. Questo è il nuovo singolo che fa parte del suo nuovo album, che sicuramente occuperà anche le prossime puntate. Veramente brava, molto brava. Placebo invece sono tornati in questo 2026 per far riascoltare alcune loro canzoni di 30 anni fa. Questa si intitola Nancy Boy. Placebo.

Una versione più cruda e diretta del brano Nancy Boy, contenuto nell'album d'esordio dei Placebo, si intitolava semplicemente come il nome della band, e loro per festeggiare i 30 anni di carriera, ma soprattutto i 30 anni di quest'album, l'hanno risuonato in una versione aggiornata a questo 2026. Infatti l'album si intitola Placebo Recreated, uscito da pochi giorni. Ricordo formazione guidata da Brian Molko, artista statunitense con nazionalità lussemburghese, anche se ovviamente noi pensiamo ai Placebo come band inglese, e poi Stefan Osdal, lui invece è svedese, sono i due componenti rimasti della formazione originale. Torniamo in Scozia con gli Arab Stride e il loro nuovo singolo dal titolo You You You.

un'anticipazione del nuovo album che uscirà però a settembre. Per quanto riguarda il duo scozzese degli Arab Strad, You era il titolo di questa canzone. Sono nati nel 1995 ed hanno pubblicato vari album. Dicevo, una voce molto profonda, qualcuno l'ha definita addirittura confessionale, con una produzione musicale molto molto piacevole. Dagli States invece arriva un trio post-punk importantissimo, tra le formazioni più influenti degli anni 90. Anche per loro è previsto un album a breve. Arrivano da New York, sono guidati da Paul Banks. Il pezzo si intitola See Out Loud. A Rockwave tornano gli Interpol.

su Radio.0 ritorna Fausto Ernesto Zanetti. E chi è? Ritorna Fausto Ernesto Zanetti, perciò fra due minuti sarà con voi. Fausto Ernesto Zanetti. Chi è? Non lo so chi è, non lo so.

0: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo DORA.IT.
1: Ah, eccoci qua allora, sono Fausto Ernesto Zanetti e voi chi siete? Pronto? Chi parla? Voi chi siete? Io non vi conosco, non vi ho mai visti, allora che cosa volete da me? Devo fare il programma? Io il programma? Ma se non sono capace di fare niente, non so neanche come iniziare. Devi fare le prime pagine dei giornali. Vabbè, facciamo le prime pagine dei giornali. Guardiamo un po'. Trump, oh, finalmente Trump. Guardate che bello che è. Mamma mia, Trump ironizza sul premier britannico dimissionario Keir Starmer. Oh my god, oh mamma my god. Guardiamo un po' le notizie delle prime pagine sui giornali. Guardiamo un po'. Dimissionario Starmer, non era Winston Churchill. Ma questo è tutto cretino, non ha sentimenti, non ha niente. Lui prende per il culo tutti, ma tu ti credi essere veramente la persona più intelligente, più brava, più stupenda, meravigliosa del mondo? Testa di fucking wanker. Milano vigile muore inseguendo in moto un'auto pirata. Si cercano due persone che erano a bordo. Super... Le testimonianze, Senago, i ragazzi sopravvissuti, Gabriele accelerava, gridavamo di rallentare, poi l'auto è decollata, ha tentato di salvare Camilla. Stop al lavoro e cassa integrazione per il caldo record, via libera del governo. Cerberus, si chiama così, brucia l'Europa, ecco le città che hanno toccato le temperature più alte. Rimanete a casa, soprattutto nelle ore più calde, cioè da mezzogiorno fino alle 4. Rimanete a casa, io rimango a casa, bello, tranquillo. Due bambini morti in auto per l'ondata di calore, in Francia addirittura. Svolta sul nucleare a Lucerne, sì, iraniano agli ispettori. Vance, una pietra miliare, ma gli Stati Uniti cedono su Hormuz e petrolio. Meloni, il caso è chiuso, non boicottiamo gli USA. Trump, l'Italia è stata molto cattiva. Ma vai a quel paese, ma stai al tuo paese, figlio di buona donna. Ma chi era tua madre? La cagna più cagna del mondo. Mazza, oh, mamma mia, ma questo qua proprio sta diventando proprio pesante, ma la pesantezza proprio, poi anche insomma pesante in tutti i sensi. Vabbè, la Brexit si è fermata a Boston, così il paese è sprofondato nel gorgo dopo la Brexit, 10 anni dopo. Il sindaco di Londra, Cana, l'unica strada è tornare nella UE. Starmer si è dimesso, lacrime di dimissione, ho già informato il re. Burnham è pronto a sostituirlo e lì c'è la moglie che lo incoraggia. Dal trionfo alla disfatta, un premier per bene ma senza stoffa politica. Hanno detto stoffa, io direi le palle politiche, le palle, un premio senza palle, come fa? C'è più palle la Meloni che una donna, non ho capito. Le banche, l'Ovalio, MPS, un gioiello, esamineremo tutte le opzioni nell'interesse di tutti. Ecco il quadro delle offerte sui mutui, salgono prezzi delle case e i tassi. Neanche diluvio ferma Mbappé, Francia, Iraq, sospeso per 2 ore, finisce 3-0. Mbappé, che è diventato miliardario, ma per avere 2 gambe e un culo per poter sbattere dentro il pallone in porta. Anch'io vorrei diventare miliardario così. Allora, guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Parrella, brava Ciabatti, in dovere difendere Michela Murgia dalle parole di Mari. Va bene, perfetto. I fatti del giorno, avanza il carro armato UE, la Germania al 40% di chi NDS con Parigi. Astro Samantha, l'Europa sia pilota nello spazio e non solo passeggera. Poi guardiamo un po', parte le cabine di regia della Lega, Fedriga rifiuta di fare il coordinatore. Poi Schlein, bellissima, simpatica, intelligente, ascolta le imprese, abbiamo bisogno di voi, segnale ai riformisti Dem. Poi Napoli, gli sparano sotto casa, morto operaio censurato di 21 anni, ipotesi di una vendetta, sorelle ritrovate, una videochiamata incastra la madre, la procura, amore malato. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Cristian morto a 10 anni sulla sua moto minicross, il sindaco non si accusi la famiglia. No, chi devo accusare allora? 10 anni su una mini moto, ma sono matti, sono pazzi. Brindisi, un uomo di 54 anni in monopattino investito e ucciso da un automobilista. Il fotografo Marco Accetti indagato per sequestro. È l'americano nel caso Orlandi. Allora guardiamo un po' la Garda, frena sul rialzo dei tassi, Panetta dà una scossa alla UE. Questa è l'ultima notizia e con questo nous avons terminé. Adesso abbiamo Roberto Valeriani che ha delle cose da proporci. Cosa mi proponi? Cosa ci proponi? Dai, teniamo in considerazione tutto e tutti, soprattutto tutti. Sentiamo.
2: Buon martedì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo. Il vero protagonista del tempo nei prossimi giorni sarà il caldo afoso intenso e in diverse località le temperature arriveranno a sfiorare i 40 gradi. Le temperature, specie le massime, faranno quindi registrare valori decisamente al di sopra della norma, in alcuni casi anche di 9-10 gradi. E risulteranno insolitamente alte pure in montagna, con lo zero termico che si collocherà attorno ai 4.500 metri. La sensazione di calore verrà inoltre accentuata dagli elevati tassi di umidità e anche le temperature notturne faranno registrare valori decisamente alti per il periodo, ben oltre la soglia dei 20 gradi che definisce le notti tropicali. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi, 23 giugno, il tempo sulla nostra penisola sarà stabile e ampiamente soleggiato, con un quadro termico tipicamente estivo e temperature con punte massime che raggiungeranno diffusamente i 34-38 gradi su gran parte delle regioni. Nello specifico, al nord avremo tempo prevalentemente stabile e molto caldo nel corso del pomeriggio, però si assisterà allo sviluppo di isolati rovesci e temporali di calore sui rilievi alpini e prealpini, che in qualche caso potrebbero estendersi alle vicine aree di pianura. Le temperature sulle regioni settentrionali saranno comprese tra i 34 e i 38 gradi. Al centro peninsulare avremo condizioni di prevalente stabilità e cielo sereno, ma durante le ore più calde non si escludono locali e brevi rovesci e temporali diurni a ridosso della dorsale appenninica, specialmente tra il Lazio e l'Abruzzo. Le temperature sulle regioni centrali peninsulari, soprattutto le massime, toccheranno valori elevati, attestandosi generalmente tra i 34 e i 38 gradi. Al sud e sulle isole ci sarà prevalenza di sole su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi, ma nel pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi montuosi, con possibili rovesci e temporali isolati che potrebbero localmente lambire le aree tirreniche. Le temperature si manterranno molto calde, con massime previste tra i 30 e i 37 gradi. I venti soffieranno moderati sull'Adriatico e deboli altrove. I mari saranno poco mossi o quasi calmi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è martedì 23 giugno 2026, è il 174esimo giorno dell'anno, 26esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 191 giorni. Si festeggia San Lanfranco. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5.35 minuti e tramonterà intorno alle 20.49. La luna è gibbosa crescente. Oggi è la giornata internazionale delle vedove e la giornata mondiale della macchina da scrivere, il Typewriter Day. Inoltre è anche l'Olympic Day. Ogni anno infatti il 23 giugno si celebra l'Olympic Day per festeggiare la fondazione del Comitato Olimpico Internazionale avvenuta il 23 giugno 1894 e i valori associati ai giochi quali l'amicizia, il rispetto e la fratellanza. Il 23 giugno è anche la giornata nazionale della birra artigianale, istituita nel 2021 da Union Birrai, cioè l'associazione di categoria dei piccoli birrifici indipendenti. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale della zucchina. Le zucchine contengono pochissime calorie, per cui sono molto amiche delle diete. Non hanno grandiose proprietà nutrizionali, a parte il loro altissimo contenuto di vitamina C, come antiossidante e stimolante del sistema immunitario. Ma bisognerebbe mangiarle freschissime e crude per goderne appieno. Il significante contenuto di potassio aiuta al controllo della pressione del sangue e il contenuto di fibre aiuta alla digestione e previene la costipazione, oltre a coadiuvare la stabilizzazione dello zucchero del sangue. Alcuni flavonoidi contenuti nelle zucchine sono attualmente in studio come possibili responsabili per la prevenzione del cancro. Oggi è anche la giornata delle Nazioni Unite per il servizio pubblico o per la pubblica amministrazione. È stata istituita per evidenziare il ruolo fondamentale che dipendenti e amministratori pubblici hanno per l'intera collettività. Oggi in USA si festeggia il National Pecan Sandwich Day, la giornata dedicata ai pecan sandwich, che sono dei famosi biscotti di frolla burrosa ricchi di noci pecan tritate e dal caratteristico aspetto e consistenza friabile. Avvenne in questo giorno, il 23 giugno 1868, Christopher Landham Scholz, Carlos Glidden e Samuel Saul ottennero il brevetto per la macchina per scrivere. Nel descriverla, la definirono il più semplice e adattato sistema per svolgere il lavoro di scrittura tra quelli progettati allo scopo. Il 23 giugno 1894, presso l'Università Sorbona di Parigi, per iniziativa del barone de Coubertin, venne istituito il Comitato Olimpico Internazionale per organizzare i Giochi Olimpici. Il 23 giugno 1960 fu messa in commercio e in uso la pillola anticoncezionale. Il 23 giugno 1965 i Beatles arrivarono in Italia. Quando i quattro ragazzi di Liverpool sbarcarono la sera alla stazione centrale di Milano, con un treno proveniente da Lione per una serie di concerti in Italia, c'erano 3.000 ragazzi e ragazze ad accoglierli. L'accompagnatore ufficiale del gruppo era il giovane Gianni Minà e l'organizzatore del tour era Leo Weather. La band tenne complessivamente 8 concerti, uno pomeridiano e uno serale, che si svolsero il 24 giugno al Vigorelli di Milano, il 26 giugno al Palasport di Genova e il 27 e il 28 giugno al Teatro Adriano di Roma. In ciascuna di queste esibizioni i Beatles suonarono per poco più di mezz'ora, preceduti da una lunga serie di artisti italiani. Il 23 giugno 1979, nella classifica degli album più venduti in Italia, debuttava in 8ª posizione In concerto di Fabrizio De André con la premiata Forneria Marconi, registrato in gennaio tra Bologna e Firenze e pubblicato la settimana precedente dalla Ricordi. Nati in questo giorno, il 23 giugno 1912 era nato a Londra il matematico Alan Turing, padre dell'informatica. Il 23 giugno 1926 era nato a Morciano di Romagna lo scultore Arnaldo Comodoro. Il 23 giugno 1938 era nato a Brooklyn il cantante Alan Vega, voce dei Suicide. Morirà il 16 luglio 2016. Il 23 giugno 1956 è nato a San Paolo del Brasile l'attore e cabarettista Paolo Migone. Il 23 giugno 1959 è nato a Milano l'enigmista Alessandro Bartezzaghi. Il 23 giugno 1969 è nata a Tel Aviv, Israele, la cantante Noah. Il 23 giugno 1972 è nato a Calcinate, in Lombardia, il conduttore radiofonico e televisivo, scrittore e attore Fabio Volo, nome d'arte di Fabio Bonetti. Scomparsi in questo giorno, il 23 giugno 1978, in un incidente stradale moriva a Bergamo il poeta e attore Bruno Vilar. 6 anni prima aveva sposato l'attrice Paola Borboni, più anziana di lui di 42 anni, e che nell'incidente rimase gravemente ferita. Era nato lui il 3 marzo 1942 a Gravellona Toce in Piemonte. Il 23 giugno 1991 moriva a Roma l'attrice Lea Padovani. Era nata il 28 luglio 1920 a Montalto di Castro nel Lazio. Il 23 giugno 2025 moriva l'attrice Lea Massari. Era nata il 30 giugno 1933 a Roma. Aforisma di oggi: la vita è più facile se si teme soltanto un giorno alla volta. Questo è un aforisma di Charles M. Schulz. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio a Fausto Ernesto Zanetti e alla musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
0: Radio Punto Stereo, .it, your incredible web radio station.
1: Here we go, benissimo. E adesso a proporre la musica è la nostra Katusha Ruiz, che non è più a Bologna ma è a Isola Capo Rizzuto adesso e fa la stagione proprio là, e noi la salutiamo naturalmente. Non posso farti il coricino perché non ho il video. El Chevo con Metal a Secala.

mettila e saccala. Mettila praticamente e toglila praticamente, questo sarebbe un ballo di gruppo, cosa del genere. Va bene, allora passiamo al secondo ballo di gruppo. Ma sì, dai, visto che vanno di moda soprattutto in estate questi balli di gruppo, è un'ossessione questo ballo, è veramente un'ossessione di ballo di ballo e di fatto. Samurai J con Obsession.

mi raccomando, non fate i balli di gruppo alle 2 del pomeriggio. No, perché se poi avete una certa età, insomma, non so se potete sopportare di stare sotto il sole alle 2 del pomeriggio. Allora, io generalmente alle 2 d'inverno esco a fare la passeggiata di un'ora, ma adesso non oso uscire. Allora, Daniele Rizzo invece sta andando molto bene con Brilla El Mar.

Come sto e sin ti? Abbiamo ascoltato Daniele Rizzo, il nostro super DJ, con questa canzone molto estiva, insomma, l'importante insomma che abbiano queste caratteristiche dell'estate, anche con tanto ritmo, chiaramente. Dalla Svezia? Là sono un po' più rockettari, perciò Sio Bled, eccola qua, con l'ultima sua canzone che ci ha mandato proprio la settimana scorsa, Time Stand Still, il tempo si è fermato. Stand still will do.

Però è la terza persona singolare, perciò ha sbagliato. Doveva esserci anche la S. Time stands still. Insomma, oh, Sio Blood, la grammatica inglese è questa.

0: Uè, questa volta è andato sul difficile il nostro amico Sir Blood qui. Oi, time stand still. Il tempo si è fermato alle 10:28 minuti prima e qualche secondo. Eccolo qua.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi come sempre qui alle 10:30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Li riabbiamo con noi con tanta mia gioia Luca Reale del duo El Rose, fondato insieme al fratello Francesco. Ciao!
3: Ciao!
2: Allora, presentate questo singolo, Tu sei Miss You, ah, che è l'ottava uscita vostra, vero?
3: Sì, è uscito già qualche settimana, esattamente.
2: E mi piace perché lanciate un messaggio universale, l'importanza di non lasciarsi sfuggire le occasioni cruciali legate ai sentimenti. Guarda, bravo, bravi tutte e due. Questo manifesto contro l'orgoglio, le convinzioni rigide o il senso dell'onore. Siete stati proprio bravissimi. Me ne parli un po' tu?
3: Non ho capito.
2: Me ne parli un po' tu del brano?
3: Sì, sì, assolutamente. Sì, ciao, lei l'hai presentato nella maniera corretta. Sostanzialmente l'invito che facciamo con questo pezzo è quello a, insomma, di aprirsi con le persone a cui teniamo, quindi rivelare i nostri sentimenti in maniera che così, insomma, che sostanzialmente nessuna occasione sia lasciata persa.
2: È vero, anche perché questi sensi dell'onore, l'orgoglio, no? Certe volte sono invisibili, ma sono capaci di soffocarti, soffocare la verità del cuore, che il cuore c'ha sempre da dire qualche cosa di bello e non dobbiamo farlo soffocare, vero?
3: Assolutamente, questo, diciamo, non riguarda solo quelle che possono essere le relazioni, diciamo così, chiamiamole appunto d'amore così, ma può riguardare anche, insomma, sentimenti di amicizia. Insomma, tutte quelle relazioni, insomma, che possono intercorrere tra più persone. Come dire, magari quella cosa che in quel momento non dici, insomma, poi fa sì che non si sblocchino, diciamo così, livelli successivi anche nella relazione in sé.
2: È vero, infatti nel testo, no, emerge la consapevolezza di come un mi manchi non detto possa trasformarsi nel tempo in una distanza incolmabile e un silenzioso rimpianto. Bravissimo, questo è piaciuto molto, è vero, eh?
3: Sì, quello sì. Bisogna sempre vivere il momento e cercare di sfruttarlo il più possibile, perché poi, come dire, se no si rischia che passi il treno e non torni più.
2: Ma voi siete famosi per mettere a fuoco l'animo umano nei vostri brani, eh? Voi l'avete sentito, ragazzi, per il singolo Every Night, poi You Are Asleep, My House Sleep e tanti altri. Abbiamo sentito spesso tutti i brani bellissimi che sono rimasti nella storia della nostra radio. Bravi, bravi. E ho visto che in questo brano non si perde la vostra anima pop rock, eh? Però c'è anche qualcosina in più, vero? Cioè, ci sono questi arrangiamenti fluidi, ritmici, belli.
3: Sì, nel senso che, diciamo, abbiamo curato particolarmente l'arrangiamento di questo brano, ed è come tutti i brani in generale. E sicuramente rispetto a brani precedenti è un po' più rock, nel senso che sono state aggiunte, diciamo, delle chitarre elettriche, diciamo, un attimo più performanti rispetto a quelle magari utilizzate in arrangiamenti di brani precedenti.
2: Oh, bellissimo. Allora, lo trovano dappertutto, Tu sei Miss You, degli El Rose, così lo trovano dappertutto, no?
3: Sì, assolutamente sì, quindi sui principali store e servizi di musica digitale e anche ovviamente, diciamo, brevi pezzi anche sui nostri canali, insomma, sia su Facebook, su Instagram che poi su YouTube, sul nostro canale YouTube.
2: Adesso noi ce li ascoltiamo.
3: E tra l'altro sarà
2: possibile
3: anche vedere videoclip.
2: Ah, ecco, giusto.
3: Esattamente.
2: Quindi si trova anche quello, che è bellissimo. Adesso ce li ascoltiamo, gli El Rose con Tu sei e Miss You. Grandi, grazie.
3: A voi, grazie.

L'appuntamento con la nostra Roberto Leriani. Oh, la mosca! C'è la mosca! Mamma mia, che le mosche veramente adesso sono proprio delle rompe. Ah, questa sera alle 18.30 con Sergio Attilio, lo scrittore Sergio Attilio, eccolo qua. Sul naso mi è venuta la mosca, sul naso, ma danno un fastidio veramente incredibile. Va bene, vai! Salutiamo i L. Rose con To Say I Miss You, dire che mi manchi e dire poco. Abbiamo adesso Biagio Antonacci con You and Me, bella questa canzone. Sarà questo il tormentone estivo del 2026? Boh, non lo so.

Ah, scusa, no, sapevo che lui era il cognome, Sergio Attilio Lui. Ah, ho capito, lui si chiama Lui. va bene, perfetto. Questa sera 18:30, rubrica libri ed altro, ci sarà lo scrittore Sergio Attilio Lui, che si chiama appunto così. Lui si chiama Lui. O loro. Lui e loro. Beh, insomma, un nome un po' strano, è la prima volta che lo incontro questo cognome qua.

Tanti baci, mi raccomando, lavatevi i denti prima, mi raccomando. Soprattutto quelli che mangiano aglio, peperoncino e altre cose, lavatevi i denti per bene, fate un bel risciacquo e dopo siete pronti. Allora, siete ancora alle ricerche di qualcosa di tranquillo sul lago di Garda? Il nostro appartamento a Toscano Matera potrebbe essere quello giusto, con terrazza e vista da tennis e parcheggio privato, ideale per spegnersi, fare escursioni, andare in bicicletta o semplicemente godersi della tranquillità. Dov'è? Lorenz Koffler, lo conosco io. Ah, non è Toscano Maderno, proprio. Vedete, dicono Toscano Maderno, mentre invece è Monte Maderno, e cioè in collina sopra, e bisogna avere la macchina per andare di sopra, avete capito? Sì. Questi sono i tecnicismi da parte di certe agenzie.

Mamma mia, l'ho scoperto adesso, Lorenz Kofler non è italiano, è un tedesco che ha comprato a Monte Maderno. Roba da matti, l'ho scoperto adesso, per quale motivo? Perché ideale per spegnersi, come uno si spegne? No, perché in tedesco, hanno sbagliato la traduzione, ideal zum abschalten, non per spegnersi nel senso che uno si accende e poi spegne, per rilassarsi, per dondolarsi, insomma, roba del genere. Si chiama appunto abschalten. Ho capito, spegnersi, ma chi è? Difatti è una traduzione dal fare escursione, andare in bicicletta o semplicemente godersi la tranquillità. Questo va benissimo, va benissimo. Insomma, è un certo Lorenz Kofler, praticamente, lo dico, nome, cognome, indirizzo, che ha acquistato a Monte Maderno per un po' di anni fa e adesso lo vuole dare come Airbnb. E sapete quanto costa alla settimana? Non ve lo dico, non ve lo dico. Più di 1000 euro alla settimana. Questo è l'overtourism, questi sono anche i tedeschi, dicono a noi che siamo

Air Koffler, ti ho smascherato, ti ho... Mamma mia, più di 1.000 euro alla settimana, roba da matti per un bilocale, roba da, da galera, da galera. Vabbè, c'è il tennis, la piscina, c'è tutto, insomma, però sei a Monte Maderno, hai capito, Monte Maderno, sei in collina, hai bisogno perfetta sicuramente della macchina per andare e venire in roba del genere. Vabbè, lasciamo perdere. Sono questi qua che vogliono fare i business, appunto, che hanno fatto i business un po' di anni fa, hanno riempito le nostre bellissime colline a Toscana Maderno con tutti questi tutti questi appartamenti, vabbè, che adesso danno via a peso d'oro, peso d'oro. Charfer, I love to remember. Noi andiamo avanti, dai, non voglio far polemica, però insomma anche i tedeschi si sono fatti furbi, anche i tedeschi.

10:52 minuti primi su RPS. E Koffler, no, ma no, non mi ha contattato, assolutamente non ha sentito, meno male che non ha sentito. Però dovrebbe essere un amico oppure un conoscente di un mio amico. Di un mio amico che è sposato con una tedesca, dovrebbe essere, sì, adesso mi ricordo. Move in the Heat, eccoci qua con Night Riviera.

Natale Moving the Heat, io sto qua al fresco, rimango. 10:55 minuti primi, chiudiamo, ci risentiamo oggi pomeriggio alle ore 18, fra poco Katusha Road con Quando c'era il Festival Bar numero, adesso non mi ricordo il numero, 21 mi sembra, 21. Bye bye till then, may God bless you till this afternoon at 6 p.m.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 21esima puntata di Quando C'era Festival Bar, tutto il meglio della musica dell'estate, della kermesse più amata della TV italiana. Al Festival Bar del 1988 arriva un successo internazionale, il primo singolo in lingua francese a raggiungere il terzo posto in classifica negli Stati Uniti d'America, dell'allora 14enne Vanessa Paradis con Je le Taxi.

dall'album You Are My Energy di Spagna viene estratto il singolo che è rimasto per più settimane nella top 10 delle classifiche italiane, Every Girl and Boy, e partecipa nel 1988 alle trasmissioni TV Azzurro, Festival Bar e Un disco per l'estate.

Dopo i grandi successi disco di Saturday Night e Another Day, esce un altro grande successo della cantante danese Wakefield, dal titolo Think of You, singolo con cui fa ballare tutta la folla del Festival Bar nell'estate 1995.

Parliamo ora di un gruppo dance tutto italiano proveniente dalla città di Gela in Sicilia, che sforna il secondo singolo più venduto dell'anno 1995 in Italia, dal titolo The Color Inside.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Il gruppo hip hop italiano dei Sottotono, formato dai rapper Tormento e Fish, riscontra un ottimo successo di pubblico dopo la partecipazione al Festival Bar del 1997 con la canzone Dimmi di sbagliato che

It's My Life è uno dei brani più popolari della band dei Bon Jovi, che li trasporta ad introdursi verso una generazione di fans più giovani. Vincono il premio nella sezione internazionale dell'edizione Festival Bar del 2000.

Come ultima canzone in scaletta abbiamo scelto per voi un brano che contiene un campionamento della famosa Tainted Love del 1981 dei Soft Cell. SOS diventa il primo singolo di Rihanna a raggiungere la vetta della classifica statunitense, aggiudicandosi anche il disco di platino. Spopola anche in Italia divenendo un tormentone estivo, Festival Bar.

Finisce qui la 21ª puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della nostra sigla Eldorado, Katiuscia Ruiz featuring Steve Zerbi Sound. Disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo, come iTunes, Spotify e Amazon. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar, da Katiuscia Ruiz.

0: music from the past. Music, oldies, but goodies.
1: Eccoci qua, sempre su RPS con grande musica, oldies, but goodies. La musica migliore al mondo la trovate sempre qui su RPS. Vogliamo iniziare con qualche cosa di eccezionale? No, voglio essere libero di incominciare come cavolo voglio io, con

1971, un album veramente notevole per questo gruppo che in inglese naturalmente si chiamava The Free, con il cantante che poi aveva provato anche con gli altri gruppi naturalmente. Ma niente da fare, ma è l'unico insomma che poteva diciamo così concludere con Freddie Mercury, veramente un duo eccezionale. Ed ora rimaniamo negli anni 60 adesso, fine anni 60, con Jimi Hendrix and With Experience and Cold Stone.

sì, voglio veramente ucciderti questa sera con un po' di oldies rock, the great rock of the 70s with Dee.

DJ Diego dei ragazzi del Sympathy in the mix on Radio Punto Stereo. Don't IT.

0: Фана, у нас все добре, трохи потеплішало. Зараз мінус 12, але великий вітер. Но нам не холодно, гріє ваша любов. Чайочок, все добре. Я вас обожнюю.
1: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi le cause perse! Accomodatevi. Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi. Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti,

0: tonight. There's somebody who wants to love, to make love to me tonight.
1: Vabbè dai, lasciamo perdere. Solamente 4 oggi che compie gli anni. Cosa è successo 9 mesi prima? Ma nessuno che voleva make love tonight. Appunto, nessuno che voleva fare l'amore. E praticamente sono nati solamente 4 disgraziati. Eccoli lì. Uno di Zurigo, l'altro di Denzano, Milano, l'altro di Brescia. Poveri disgraziati. Poveri disgraziati proprio. Allora, proprietà hardware, scusate, devo mettere mostra reti disponibili. Allora, reti disponibili sono 5 Power Chapelle Chapella, poi Win 3 Chapelle Chapelka e Middle Chapelglo, poi Power Chapelle Chapelke Chapella e Chapelke e Chapella. Va bene, allora, ce l'abbiamo? La rete però è connessa. Va bene, allora vediamo domani se ci connettiamo. Ci connettiamo domani? Dai, ci connettiamo. Dai! Lu Colombo di Milano, che oggi compie gli anni, tanti auguri, buon compleanno a te. Come sta lì a Colombo? Dove sei? A Colombo? Va bene. Salutami i colombiani. I colombiani. Sono di Colombo. I colombiani. Keto, turn the light off. Spegni la luce, che adesso fa un caldo bestiale, se tiene accesa anche la luce fa ancora più caldo. Luca Colombo di Milano, tanti auguri, buon compleanno con Kato, turn the lights off.

Allora, hai spento la luce? Dai, che altrimenti qua si fa un caldo veramente bestiale. Dai, spegni la luce, e così paghiamo meno corrente elettrica. Dopo aver salutato Lu Colombo di Milano, abbiamo Moira Venturelli, che io conosco molto bene, di Desenzano. Tanti auguri, buon compleanno a te con questa canzone dei Modern Talking, Sherry Sherry Lady.

Avanti la prossima. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Bellissima questa canzone dal vivo, l'ho sentito dal vivo una volta a Monaco di Baviera. Bon Jovi, bravissimo, veramente. È un po' particolare, però. Ma non importa, dai, non importa. Dopo aver salutato Moira Venturelli di Lenzano, abbiamo Mauro Tummolo di Zurich. Però lui è italiano, italianissimo. Alles gut mit deinem Geburtstag, ich glaube, in Zurich wir sprechen Deutsch oder wir sprechen eine fantastische Deutsch. Schweizerdeutsch, sì, sì, sì, in Zurigo c'è lo Schweizerdeutsch, bellissimo. Allora, Tummolo, tanti auguri, buon compleanno da parte mia e da parte di tutto lo staff di Radio Punto Stereo.

Benissimo, abbiamo salutato anche il penultimo Tummolo di Zurich ed ora Sara Barozzi di Brescia, tanti auguri di buon compleanno. 18 e 13 minuti primi, Patrick Cowley con Manager, here we go.

0: Bene, con questo abbiamo terminato. Adesso ci andiamo tutti a nanna? No, assolutamente no. E ve l'ho detto, solamente 4 oggi compiono gli anni dei miei amici, gli altri non lo so. Quelli che non sono miei amici non sono neanche, diciamo così, papabili per la dedica per il compleanno. Che credi? Vabbè, no, no, stavo scherzando. No, adesso vorrei dedicare invece una canzone a la nostra collaboratrice Katiuscia Ruiz, che questa sera alle 19 farà piano bar a Isola Capo Rizzuto, in una località lì, insomma, in un posto molto bello, bellissimo, proprio sul mare, e si divertirà un sacco. Una sporta, come si dice dalle nostre parti. Ti voglio dedicare una mia canzone, Put Your Head on My Shoulder, metti la tua testolina sulla mia spalla, eccola qua, dedicata a te questa canzone di Piano Bar, vero e proprio piano.
1: Yeah.

0: Put your head on my shoulder.
1: Dream time.
0: Mamma mia, mi sono sciolto tutto dal sudore. C'ho una temperatura adesso dopo questa canzone, una temperatura a 45 gradi all'ombra. Oh, mazza, oh. 18-21 minuti prima dell'appuntamento con la nostra Roberta Valeriani, purtroppo, con Sergio Attilio. Lui si chiama così, il nostro writer, il nostro scrittore di stasera. È uno scrittore.

0: you, Habibi Lay, Habibi, all together. I 18:25 minuti primi su RPS, iniziamo, ma sì, dai, iniziamo con Libri ed Altro con la nostra Roberta Valeriani e abbiamo stasera Sergio Attilio Lui,
1: scritto ed altro.
0: Ciao.
1: Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed Altro. Oggi abbiamo con noi lo scrittore Sergio Attilio Lui. Ciao!
3: Ciao a tutti, ciao!
2: Allora, tu adesso sei a Verona, ma sei nato nella provincia di Mantova, giusto?
3: Esatto.
2: Allora, presenti questo libro bellissimo, che ha un titolo proprio piaciuto pure, ma è anche tutto il libro che è molto bello, Il Tetto dell'Anima. Che è il tuo libro di debutto letterario, no? Ed è un libro intimo che abbraccia ogni maschera e che abbatte ogni maschera, scusami, vero?
3: Esattamente.
2: Allora, parliamo di questo libro, che è un romanzo autobiografico, intenso e scorrevole, privo di ipocrisie, che trasforma, e poi ne parliamo nel motivo, una drammatica esperienza personale in un messaggio universale di speranza e amore incondizionato. Allora, cosa accade? Vedete, il protagonista sta vivendo un attimo molto bello della vita, l'attesa di un bambino con la moglie, giusto?
3: Esattamente, proprio così.
2: Però poi c'è un incidente stradale, un incidente d'auto, che provoca gravi conseguenze al personaggio, all'interprete. Non so se sei tu, poi io penso se sei autobiografico sarei tu.
3: Certo.
2: Che però tutto questo insomma si riesce a risolvere, quanto invece poi c'è stato un altro problema. Il bimbo nasce con un grave difetto cardiaco. E adesso ti lascio la parola, vai tu.
3: Allora, innanzitutto buongiorno di nuovo a tutti, buongiorno a te, grazie per l'intervista. Innanzitutto devo testimoniare che questo libro è stato scritto veramente con il cuore in mano da una parte e con l'anima dall'altra parte, nel senso che tutto quello che c'è su questo libro è veramente vissuto da me intensamente come è stato scritto. Sono convinto che questi sono sentimenti, sensazioni, paure, angosce, gioie, perché sono anche momenti di felicità, di gioia, che sono sentimenti universali che proviamo tutti. L'importante è riuscire a scriverlo in un modo che fosse tale che portasse fuori la mia anima, il mio sentimento interiore. Perché il libro, anche se è dedicato a mio figlio, Enrico, in realtà il protagonista sono io, mio figlio è la scusa per dimostrare la mia interiorità con tutte le conseguenze belle e brutte di quello che avevo dentro.
2: Infatti il testo scende nei meandri della spiritualità personale, eh?
3: Certo, infatti.
2: Vero?
3: Diciamo che per scrivere questo libro ho tirato fuori la mia anima senza pudori, senza imbrogli, senza falsità. Perché sono convinto che, è un'idea mia, io sono forse un idealista probabilmente, e se tu sei sincero e onesto con te stesso e anche con gli altri, poi di conseguenza,
2: certo, sì,
3: la vita ti premia.
2: Ed è vero.
3: Sono convinto, non so se è dato da una vecchia credenza, da una tavica, diciamo così, cultura cattolico-religiosa che i miei mi hanno insegnato, mi hanno messo dentro, ma il fatto di sentirsi in pace con te stesso,
2: è vero, sentirsi bene con noi stessi,
3: il lavoro che non hai fatto del male, vero, se non inconsciamente, ma a volte capita che è quello, ma che tu hai la coscienza pulita, come si dice, beh, penso che sia più gratificante che non qualsiasi aumento di stipendio o premi. Cioè,
2: è verissimo. Poi ho visto che tu non risparmi riflessioni pungenti e dirette sulla criticità e le contraddizioni delle istituzioni sanitarie, rimandando con forza rimarchi con forza l'assoluta necessità di compassione, questa mi piace tantissimo, di compassione etica e umanità nei protocolli di cura. Giustissimo, ci vuole
3: certezza. Sì, esattamente.
2: Bravissimo, questo mi piace tantissimo, l'impegno che hai messo in questa cosa. Poi mi è piaciuta anche la copertina, che mostra la foto di una candida rosa bianca scattata in Moldavia, proprio da tuo figlio.
3: Proprio figlio.
2: Enrico Maria, lui si chiama, saluto.
3: Esatto, esattamente.
2: E rappresenta la rinascita dell'anima pura e innocente, no? E poi questa rosa, tra l'altro, cioè, è coperta da gocce di rugiada, no? Che simboleggiano la battaglia iniziale per restare in vita. E poi c'è una piccola macchiolina scura presente su un petalo che incarna quel difetto cardiaco nativo che ha dato origine a tutta la storia, vero?
3: Certo, certo. Allora, se posso raccontare un minuto la storia di questa copertina.
2: Dimmi.
3: Questa copertina è nata da un'idea, da una fotografia che aveva fatto mio figlio da amici anni fa, quando siamo stati in Moldova presso una casa di amici, una casa di campagna, là ci sono sterminate case appunto, con tanto di giardino, orto, hanno tutto insieme. E è stata fatta in pieno quest'ora qua, l'ora di mezzogiorno, in pieno sole d'estate. Poi mio figlio ha passato di fotografia, l'ha filtrata tutte quante, tanto che sembra fatta invece di notte.
2: Ah, ecco.
3: La cosa più importante è che è stata fatta appunto da mio figlio,
2: appunto.
3: Nel senso che anni dopo degli avvenimenti che narro nel libro, il personaggio che tratta il libro è riuscito a venirne fuori da quegli avvenimenti testimoniandolo anche con questa foto.
2: Con questa foto, infatti io lo salutavo, per questo l'ho detto, saluto tuo figlio. E vogliamo parlare un attimo di te. Allora, tu sei di Rovervella, Mantova, come ho detto, a 4 anni ti sei trasferito con tutta la famiglia a Verona.
3: Esattamente.
2: E così hai avuto un po' problematiche di linguaggio, no? Hai cominciato a studiare l'italiano. E poi hai fatto la facoltà di giurisprudenza a Bologna, e hai fatto la carriera da manager, no? E hai fatto tante cose. E sei anche uno stimato formatore nazionale responsabile della sicurezza sul lavoro nell'ambito metalmeccanico ed edile, giusto?
3: Esattamente.
2: No, ci tenevo a dirlo perché è forte quello che hai fatto, pensando che in questo libro sei emergente come scrittore letterario, no?
3: Ecco, ma se permetti una piccola nota, allora questo porta anche allo sviluppo del libro in un certo modo, cioè mi spiego.
2: Sì.
3: Sembra una battuta, ma qualcuno mi ha chiesto qualche tempo fa, settimana fa circa, ma è il tuo primo libro? Io gli ho risposto no, deve essere il mio 60-65esimo, non lo so, ho perso il conto. Mi dicono, ma mi prendi in giro? No, assolutamente no, perché chi ha fatto il mio mestiere lo sta facendo, parla soprattutto il coordinamento della sicurezza nei cantieri edili come professionista.
2: Certo.
3: Esiste un documento fondamentale che deve fare il coordinatore di progetto che si chiama piano di sicurezza.
2: Altro che il libro, è un poema.
3: Esatto, il piano di sicurezza non è nient'altro che un libro praticamente sulla costruzione, sul lavoro in sicurezza di quel tal cantiere che si devono compiere da qualsiasi strutture alle fondamenta in su.
2: Vedi, sono soltanto fogli, quelli sono testi importantissimi, fondamentali anche per la salute e per la vita, tra l'altro.
3: Esattamente.
2: Infatti tu difendi, tra l'altro, a proposito di fogli, ho detto questa parola, mi ha fatto ricordare un'altra cosa che mi piace di te, che condivido, che tu difendi la sacralità del libro cartaceo contro ogni digitalizzazione. Bravo, complimenti. Anche io lo difendo tantissimo.
3: Allora, io vi sto leggendo in questo periodo un libro meraviglioso, anche scritto completamente diversamente dal stile di scrittura, il mio essenziale, pulito, conseguenziale. Questo è scritto invece in maniera, d'altronde, è di un secolo fa, perciò, che è Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. Avendo visto il film più volte, eccetera, finalmente sono riuscito, mi sto leggendo il libro. Questo cosa comporta? Comporta che scrivere un libro, secondo me, vuol dire metterci l'anima.
2: Cioè, è vero, allora, bellissimo.
3: Chi legge questo libro, chi compra questo libro, non deve comprare delle pagine stampate. Purtroppo oggi succede spesso. Trovano anche dei riferimenti, anche giornalistici.
2: Sì.
3: Sarebbe meglio che non scrivessero certe cose perché sono pieni. Niente, diciamo, deve trovare secondo me l'anima della persona che scrive, ma anche se deve scrivere una storia una fiaba di
2: no, è vero, ma questo si dovrebbe fare sempre. Senti, comunque, Sergio, scusami.
3: Mettersi il tuo. Secondo me, chi legge, il lettore, si accorge se nel libro c'è il tuo, c'è la tua anima oppure no. Di conseguenza, io ho cercato di scrivere in modo tale che i miei sentimenti, i brutti, grandi, piccoli, fossero gli stessi sentimenti che poi prova il lettore.
2: Che deve riuscire a provare anche il lettore. Senti, Sergio, sì. Trovano tutto, il libro lo trovano dappertutto o soltanto su Amazon?
3: No, si trova su Amazon, si trova sull'editore Bookspeed Edizioni, si trova su, basta fare, andare su internet e fare Sergio Attilio Lui, salta fuori il libro.
2: Capito, Sergio Attilio Lui, Il tetto dell'anima. Ti ringrazio tantissimo.
3: Grazie.
4: Radio.stereo.it.
5: Music from the past. Music, oldies, but goodies.
0: Eccoci qua, sempre su RPS con grande musica, oldies, but goodies. La musica migliore al mondo la trovate sempre qui su RPS. Vogliamo iniziare con qualche cosa di eccezionale? No. No, voglio essere libero di incominciare come cavolo voglio io.

notevole per questo gruppo, che in inglese naturalmente si chiamava The Free, con il cantante che poi aveva provato anche con altri gruppi naturalmente, ma niente da fare, ma è l'unico insomma che poteva diciamo così concludere con Freddie Mercury, veramente un duo eccezionale. Ed ora rimaniamo negli anni 60 adesso, fine anni 60, con Jimi Hendrix and With Experience and Coast Town Traffic.

there's somebody listening from Solentune. I don't know, it's more, I don't know, boh, chi sarà quella roppi parlele che ti, ti ascolta dalla Svezia, da Solentune. Ma chi è Solentune? Ma chi è quella località? Cos'è quella località? A Solentune!

grandi musica degli anni 70 abbiamo ascoltato veramente per una mezz'ora. Mi sono veramente, come dire, tirato su di morale, perché anni 70 c'è stata veramente una notevole, diciamo così, combinazione di musica, non solo dalla disco music, ma anche rock, tantissimo musica veramente eccezionale, e anche dei cantautori irlandesi, nordirlandesi, come Gilbert O'Sullivan, che mi ricordo tanto un periodo che ho passato a Copenaghen, ascoltavo sempre questo album che è uscito proprio nel 73 di Gilbert O'Sullivan. Happiness is just me and you, Gilbert O'Sullivan.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti al Cocktail Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
1: Cocktail Shant, Cocktail Shant, New Cool Music, New Cool Music.
2: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

Just the Stop è un singolo dei Brooklyn Funk Essentials pubblicato come anticipazione del loro prossimo album intitolato Black Butterfly. Il brano è una traccia funk energetica ispirata ai classici brani Bus Stop degli anni 70, famosi per i balli di gruppo, line dance. Le liriche invitano a prendere l'autobus e a ballare, sottolineando un'atmosfera di inclusività e divertimento senza tensioni. Buonasera, ben ritrovati qui all'interno dei suoni del Cocktail Shunt da parte mia, Simon J. Abbiamo iniziato con questo disco di qualche mese fa, ma abbiamo tantissime novità, visto che negli ultimi puntate insomma abbiamo avuto degli ospiti telefonici anche in studio molto apprezzati, che ringrazio nuovamente. Continuiamo con la musica, con le novità. Lo facciamo con Jezebel, singolo principale di Givon, pubblicato come parte del suo album Deluxe Beloved Act 2. Il brano esplora temi di seduzione, infedeltà e complicità tossica tipici dello stile R&B introspettivo dell'artista. Nel testo Givon si rivolge ad una donna che si chiama Jezebel, un riferimento biblico alla figura della seduttrice manipolatrice. Il protagonista riconosce che lei condivide il suo amore di tanto in tanto con altri uomini, ma ammette di non curarsene finché lei rimane con lui per la notte. Ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail Shunt.

Fallin, collaborazione tra Chris Brown e il produttore e cantante Leon Thomas. Questa traccia segna un'importante sinergia tra i due artisti, che hanno già collaborato in passato su brani come il remix di Matt. Leon Thomas, recentemente vincitore di due premi Grammy Award 2026, è noto per il suo lavoro come produttore per artisti del calibro di SZA, Drake e Ariana Grande. Chris Brown invece continua la sua lunga serie di collaborazioni ad alto profilo nel mondo R&B e pop, mantenendo una forte presenza nelle classifiche globali. Continuiamo con la musica, ancora con le novità, lo facciamo questa volta con Better Days, singolo R&B soul della cantante olandese Naomi Sharon, pubblicato sotto l'etichetta Ovo Sound. Il brano vede la collaborazione di produttori e autori di rilievo, tra cui Jordan Ullman del duo Majid Jordan, Alex Lustig e Bianca Atterberry. Le liriche affrontano i conflitti interiori e l'overthinking, la vulnerabilità emotiva in una relazione, la speranza resiliente di trovare giorni migliori. Ce l'ascoltiamo qui nei suoni del Cocktail Shant.

Intanto era Oblivious, singolo del cantante e R&B statunitense Chris Brown, terzo singolo del suo 12° album in studio da solista intitolato semplicemente Brown. Si tratta di una traccia prevalentemente R&B con un forte appeal pop, definita come un inno estivo ritmato e affettuoso. Il testo ruota attorno all'evidente tensione sessuale e alla forte connessione intima tra due potenziali amanti. Andiamo avanti con la musica, lo facciamo con Boy in Red, canzone del rapper statunitense Isaiah Rashad in collaborazione con la cantautrice SZA. Il brano è stato pubblicato come secondo singolo estratto dal terzo album in studio di Rashad intitolato It's Be No Fool. Il brano utilizza un sample di Did Want to Have to Do It del gruppo di Lovin' Spoonful del 1966 e rinnova lo storico sodalizio artistico tra i due pesi massimi della TDE, iniziato con oltre un decennio prima con collaborazioni iconiche come Ronnie Drake del 2013 e Wes Savannah del 2014. Ce le riascoltiamo qui nel Cocktail Shant.

Better Than This è un singolo R&B soul della cantante emergente indiana Mary Ann Alexander, pubblicato come estratto del suo EP di debutto Love or Lesson. Il brano, caratterizzato da sonorità morbide ispirate al genere dei primi anni 2000, è stato scritto dall'artista durante il suo primo giorno a Londra. Il testo esplora la nostalgia e il forte desiderio legato alla lontananza dalla persona amata. Originaria del Kerala, Mary Ann Alexander ha ottenuto una rapida popolarità internazionale nel circuito R&B, ricevendo apprezzamenti da figure come Kehlani e collaborando con Craig David. Ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail

Treat Me Like a Princess è il singolo di grande successo della cantante R&B americana Tiffany Evans e segna un importante ritorno sulle scene per l'artista, che ha rapidamente scalato le classifiche musicali raggiungendo la posizione numero uno nella classifica iTunes R&B Soul. In una recente intervista l'artista ha dichiarato che la canzone è nata riflettendo sui discorsi dei social media relativi a ciò che una donna merita in una relazione. Il testo esprime la consapevolezza del proprio valore e il coraggio di pretendere un trattamento rispettoso, affettuoso e di alto livello. Princess Treatment, appunto, brano appena ascoltato. Andiamo avanti, lo facciamo questa volta con Classic, che è la settima traccia dell'album di Drake intitolata Habibti. Il brano include elementi di Don't Beat Around the Bus dei Just Cause del 1991. Il pezzo mantiene le classiche sonorità romantiche e atmosferiche dell'artista R&B, concentrandosi su tematiche legate a relazioni complicate, feste e vita notturna. Ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail Chant.

Say Some, quinta traccia dell'album di debutto Pine del cantatore R&B emergente James Savage, pubblicato per l'etichetta Private Garden Records. Il brano fonde sonorità R&B e modern soul con radici gospel, raccontando una storia di vulnerabilità sentimentale che abbiamo appena ascoltato. Ancora musica, ci addentriamo adesso in un territorio italiano con questa traccia molto bella e molto interessante. Sto parlando di Aurora, quarta traccia dell'EP collaborativo intitolato Luna Piena. Il brano unisce tre importanti esponenti della scena soul ed R&B contemporanea italiana. Parliamo di Ainè, Lorin e Filippo Bubbico. L'EP, pubblicato da Sun Village Records, è stato accolto dalla critica come un lavoro maturo e stilisticamente inedito per il panorama pop italiano. I tre artisti fondono tre identità vocali e strumentali diverse in un'unica onda sonora calda, scura e avvolgente, fortemente ispirata al new soul e all'R&B contemporaneo di stampo americano e

continuiamo con la musica italiana, lo facciamo con il nuovo singolo del progetto Italian Disco Glamour del team Bodyless, che saluto, un brano originariamente di Franco Battiato. Sto parlando di A Patriots to Arms con la voce di Clarissa Vichi qui nel Cocktail Shant per Irma Records.

nasce da un'idea di Gerardo Frisina e da una collaborazione consolidata negli anni con Francesco Borrelli, ingegnere del suono, musicista e performer, che ha contribuito a plasmare le registrazioni di Gerardo negli ultimi 10 anni e oltre. Incarna la naturale evoluzione e il compimento di un percorso condiviso, una ricerca instancabile di suono e visione, un dialogo creativo in cui concetto ed esecuzione si fondono. Meridio definisce innanzitutto le radici geografiche del progetto. Francesco, napoletano, e Gerardo, con legami con la Calabria meridionale, portano con sé una sensibilità mediterranea che emerge organicamente, non come mero riferimento, ma come un vero e proprio atteggiamento. Un senso di ritmo fluido, una costante tensione tra ordine e improvvisazione, tra eleganza e istinto. Il risultato è un suono denso ma stratificato che abbraccia apertamente l'estetica funk e progressive degli anni 70 e 80, filtrandola attraverso una lente contemporanea. Un linguaggio che si muove con disinvoltura tra arrangiamento e produzione, tra esplorazione timbrica e immediatezza ritmica. Questa traccia ascoltata per la Schema Records era Partenope, ma sempre da questo mini EP, Ligea, sempre Gerardo Frisina e Francesco Borrelli nel Cocktail Show.

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.